0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere. Number
1: one! Gli scombricolati del mattino.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1549. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. Sarebbero almeno 100 tra i morti e i feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato poi il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Tensione Italia-Israele, flottiglia, la procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir. Il ministro israeliano posta gli attivisti ammanettati in ginocchio e li deride, botte che non hanno risparmiato donne e anziani, catene alle caviglie, umiliazione e anche abusi sessuali. Dal racconto degli attivisti della flottiglia, rilasciati da Israele, emergono i dettagli delle violenze subite dopo l'ultimo abbordaggio delle barche della missione umanitaria diretta a Gaza. Mattarella, gesto incivile, Netanyahu, un errore, Meloni, pretendiamo delle scuse. Tajani, superata la linea rossa. Intanto gli attivisti sono arrivati a Roma a loro spese e un altro volo è atteso a Malpensa. Estero, Cuba, la portaerei americana Nimitz è nei Caraibi e aumenta la pressione USA, ultimo tassello di un'escalation finora negata da Trump, che sogna di liberare l'isola dal comunismo. Difficile ripetere lo scenario Venezuela. Portogallo, fratellini bendati nel bosco e abbandonati dalla madre che è fuggita con il patrigno. Erano seduti con una benda stretta intorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui 5 anni e la sorella 3 anni piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. Ha provato a consolarli ma non riusciva a capirli, parlavano solo francese. La procura di Lisbona ha già aperto un'indagine. Secondo quanto emerge dalla stampa locale, il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli sgombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
2: Ciao combricola, sono la Elena, ma legalizzarla, perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare le piantine. Saltavano che pensavano di essere dei canguri, saltavano che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
3: Buongiorno, buongiorno con Bricola di Matti.
0: Number one! Gli sgombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Scombricola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
2: Buongiorno Scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu. Guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su. Cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi. Manu da Bigiù!
2: A me il dottore e il marito che per fare la dieta vado a bere 2 litri di acqua lì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua lì e sarà 40 spritz?
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ma sì, ragazzi, ma va bene, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
2: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: La mia gamba dondola.
1: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
2: Vi saluto io. Ciao.
3: Buongiorno ragazzi.
4: E così si conclude un'altra settimana con gli Scombriccolati. Vi aspettiamo con la combriccola tra pochi minuti.
5: Number one. Gli Scombriccolati del Mattino.

0: buongiorno, buongiorno. Mancano pochi secondi al set. Questa è Radio Number One. Tra poco si comincia. Vai, che venerdì.
1: Radio Number One Notizie.
2: È morto Carlo Petrini, padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto e quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Yeah, buongiorno Sergio Sironi, ti vedo in forma.
1: Siamo noi.
0: Buongiorno Patrizio Romano.
2: Patrizio, basta.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno, iniziamo bene qua, mamma mia.
0: Siamo di buon umore, Patrizio. Sei contento? I tuoi colleghi oggi ti terranno tutto il tempo.
3: Sì, ne ho bisogno perché stasera ho una partita importante.
0: Esattamente, hai una partita importante.
3: Gioca la Dea, è l'ultima partita della stagione. Poi il calcio, un po' di male. Via, basta, chiuso.
0: Basta. Ma c'è il mondiale.

0: alleluia, alleluia, è venerdì, alleluia, è venerdì, ancora buongiorno. Che faccia schifata che ha Pato Romano, ma cosa c'hai stamattina?
1: Mi sta facendo vedere tutti i gadget dell'Inter, Sergio Sironi, basta, li ho visti.
0: Ma è contento. Sergio Sironi ha ricevuto dall'Inter, che è la sua squadra del cuore, dei simpatici gadget, che sono una penna e un'agenda.
2: Un'agenda, sì.
0: Ecco.
1: E anche, e anche dei braccialetti.
2: Sì, sì, sì, okay. Arrivano dalla fondazione Pupi. Quella di Zanetti, mm-hmm, che aiuta i bambini in difficoltà. Mi sono arrivati questi due braccialetti celebrativi per la Coppa Italia.
0: Bello. Invece di fare il gnegnegne, no, perché dovresti essere contento per lui.
1: I club dell'Atalanta non regalano nulla e sono un po' invidioso di questo.
0: Anche a me il club della Spalmas non mi regala nulla, ma neanche una Pio Pio. Allora, la Spalmas Calcio fa, che è la squadra che io tifo, fa una birra che si chiama Pio Pio, come i tifosi che fanno Pio Pio allo stadio. Okay, sì, cioè ti regalassero una birretta. Devi andare al bar a bere a comprare.
1: Ma siete scesi in seconda liga? Dove,
0: ancora no?
2: Dove che devi andare? Dove che devi andare?
0: Al bar a bere.
2: Ho la sigla per i primi della classe. Senti che roba.
0: E allora sigla.

0: bello.
1: Sono loro.
0: Sono i primi. Bello, bello il testo, bello, bello, veramente. Cioè,
2: ma scusate, ma Manuela è sempre in radio. Ieri sera arrivavo a casa e mi dava la buonanotte. Stamattina parto da casa e mi dà il buongiorno. O vive in radio, o sono io che accendo la radio solo quando c'è lei.
0: La seconda che hai detto, però, che due baroni, pensa, veramente. Accendi la radio, c'è sempre la stessa persona.
3: Capito?
0: Pensa se ti sta sulle balle pure, eh?
3: No.
0: No, non è possibile.
3: Ma tesoro, ma non fare così.
0: No, non fate così.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Good Friday, everybody. Hi Manu, bella gioia. Sergio, buongiorno. Patrizio, fermo simpone mio, vieni a scaldarmi tutto.
5: Cosa vuoi scaldare, dai?
3: Siamo circondati da Vov e
5: termosifoni. Sì, soprattutto da 30 gradi, 32 tra poco.
0: Monello scaldotto.
6: Buongiorno a tutti, scombricolini scombricolati dalla vostra Super Dani.
5: Buongiorno.
6: Finalmente è arrivato il giorno più easy della settimana.
0: Sì.
6: È arrivato il venerdì.
0: Sì.
6: Quindi, Omar D'Aberzo, dai con la grinta.
0: Dai con la grinta.
6: Basta barzellette idiote, viva il calduccio che c'è in questi giorni, adoro. E felicità brache con la vostra Dani. Baci baci.
0: Baci baci. Felicità.
5: Dolce come lo zucchero.
0: Felicità a brache.
7: 5, 4, 3, 2, 1.

0: che è nella combriccola di Radio Number One.
1: È l'ultimo pezzo di Miley Cyrus che fa
0: Felicità a Bracche.
1: Felicità a Bracche, sì.
0: Si chiama così, sì, con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood. Felicità a

0: Ciao da Miley Cyrus.
1: Ciao ciao da Miley Cyrus. Ciao ciao ciao, ciao da Miley Cyrus. Era Miley Cyrus appunto con Fleetwood Mac Secrets, è la canzone che abbiamo appena ascoltato per augurarvi buenos dias da Radio Number One,
2: della combriccola di Radio Number One.
1: Patrizia,
3: che c'è?
1: Come stai?
4: Ciao scombriccoli. Baci baci baci baci baci baci baci baci.
1: Ciao.
5: Buongiorno combriccola. Oggi è venerdì,
1: sì,
5: e vi annuncio con tanta gioia che il cucù è smammato.
1: Ecco.
5: È arrivato il caldo e si è spostato.
1: Il fondamentale.
5: Adesso aspettiamo il prossimo, che sarà il coda rossa che romperà i maroni tutto il giorno.
1: Certo.
5: Però quello lì è smammato.
1: È smammato.
5: Via. Buona giornata. Ciao Sergino, ciao. Fiorellino. Ciao.
1: Ciao Sergino Fiorellino. Ciao. Fiorellino. Buonanotte. Come stai Fiorellino?
6: Buonanotte
1: di campo stamattina?
6: Fiorellino.
7: Buonanotte a te.
8: Dai che venerdì.
1: Attenzione,
8: di
1: attenzione.
8: Figa. Getto.
1: Così.
6: Ci si mette anche il gigetto.
7: Ci si mette il gigetto.
6: Miseria.
7: Non c'è niente da fare.
1: Gigetto, così è la mattina.

0: ottima patti romano.
1: Anch'io, è vero.
0: Ieri deve aver fatto ciaggi.
2: Cosa devo fare? Ciaggi.
0: Ciaggi. Ciaggi. Ciuccio bene.
2: Ciaggi? Ho fatto ciaggi ieri.
0: Hai fatto le celle, quaccio?
2: Sì, sì, sì, sì, ho fatto le tre.
0: Hai fatto ciaggi.
2: Okay.
0: Hai fatto
2: tardi. Okay.
0: Allora, okay. Allora, quando c'è movimento di ciaggi, sì, bisogna risvegliare il muschio.
2: Sì, i muscoli, sì.
0: Ok,
2: sì,
0: tu
2: sì,
0: c'hai i okay muschi?
2: Beh, qualche muschietto, sì, c'è.
0: Sì, esatto. Tienili per esempio di Natale. Ma pronto? Sì. Con la base di Pilates di Canaris.
2: Sì.
1: Sei pronti?
0: Okay. Vai, sei pronti. Devi muovere i gluti, i gluti.
2: Sì, i gluti.
3: Vai, Patrizio.
0: Forza. Stringi i gluti,
2: glutine,
0: apri i gluti.
2: C'ho il glutine mollo.
0: No, cioè sei intollerante del gluto.
2: Ah, vabbè.
0: Allora, 5, 6, 7, 8, are you ready? Up and down?
2: Pronto.
0: Ok.

0: stai fermo di plank, ancora 10 secondi, 5 secondi, ancora fermo, ancora fermo.
1: Aia. Male,
0: gli hanno,
1: male.
0: Gli hanno rotto il plank.
2: La combriccola di Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Guardo la situazione del traffico sull'autostrada 4 Milano-Brescia, c'è un incidente in direzione Torino fra allacciamento della tangenziale nord di Milano e lo svincolo di Sesto San Giovanni, che sta causando rallentamenti. Un altro incidente segnalato sulla 15, la Parma-La Spezia, all'altezza dello svincolo di Pontremoli, direzione La Spezia. Gravi rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano con 8 km di coda in direzione A8 Milano-Varese a causa di un incidente che è avvenuto tra l'innesto che riguarda la A7 e lo svincolo per Settimo Milanese. Traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano e sulla tangenziale nord con code a tratti in entrambe le direzioni. Sulla 1 la Milano-Bologna code in entrambe le direzioni nel tratto tra Fidenza e allacciamento con la 15 a seguito di diversi incidenti. Rallentamenti anche sulla 21, la Torino-Brescia direzione Brescia dopo lo svincolo di Castelvetro, e sulla 4 la Brescia-Padova in direzione Padova tra l'innesto con la A31 e Grisignano. Per quanto riguarda Roma e dintorni segnaliamo rallentamenti per traffico intenso con code su via Cassia tra la grande tra il grande raccordo anulare e via di Grotta Rossa e tra via Braccianese e via Trionfale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Tra la grande raccorda anulara
2: la raccorda anulara.
1: Senti Patrizio, ma la pedemontana
0: Tutto regolare, traffico regolare, nessuna turbativa. Sì, sì, sì.

0: stessa direzione, la canzone perfetta dopo le notizie sulla viabilità, la nuova canzone di Paola Iezzi su Radio Number One. E adesso attenzione, perché è il momento del focus di Patromano da sentire.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Ma buongiorno, buongiorno, una buona mattinata dalla nostra redazione. Il Consiglio dei Ministri convocato per questa sera è pronto a prorogare il taglio delle accise sui carburanti, perlomeno fino alla prima settimana di giugno. Ad anticipare questa decisione è stato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Prevediamo interventi, ha affermato, che andranno incontro anche agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale, prorogando un taglio delle accise che scade proprio in queste ore. Oggi è l'ultimo giorno. Una decisione che non soddisfa però ad esempio il Codacons. Secondo l'associazione, i prezzi dei carburanti alla pompa rimangono ancora eccessivamente elevati e per la benzina risultano addirittura in salita sulla rete nazionale. Dunque, secondo il Codacons, prorogare il taglio delle accise soltanto fino alla prima settimana, che andranno incontro anche agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale, prorogando un taglio delle accise che scade proprio in queste ore. Oggi è l'ultimo giorno. Una decisione che non soddisfa.

0: In the Dark, Selena Gomez. Allora, sta per arrivare una grande canzone e poi parleremo dell'arzillissimo, perché ragazzi, c'ho più di 80 anni, ma fa, canta, recita, viaggia, suona, fa 200 figli.
1: Fa anche casino, però, come in questo caso.
0: Vabbè, dai, però.
1: Esagerato.
0: C'è una festa, tu conosci feste silenziose?
1: No,
0: dai.
1: No, tra l'altro quanto pagherei per andare in una festa con Mick Jagger? Mamma
0: ma che
1: mia.
0: Bello, a chi lo dici?
1: No, io c'ho di cosa.
0: Io ero innamorata di lui quando ero bambina, ti ricordo, te l'avevo detto.
1: Cioè, eri bambina?
0: Sì, ero bambina.
1: Anni?
0: 90.
1: Certo. Andavi l'asilo. L'asilo, io già
0: andavo l'asilo con le mie canzoni. Con le... Mi ricordo, certo. Te lo dico, che la suora mi diceva: ma che musica ascolti? Io dicevo: certo. Faccio gli affari suoi. Allora, io avevo le suore.

0: Pare, sì. Rimanete lì, dai, tra poco vi diciamo che cosa ha fatto Mick Jagger. Vabbè, lui non ha fatto niente. Secondo me i poliziotti hanno fatto irruzione perché volevano farsi fare l'autografo da Mick Jagger.
1: Ma
0: così, tanto
1: non lo
0: per.
1: So,
0: no,
1: non lo
0: dici.
1: So. Ma dubito. Ha fatto casino, dai, troppo casino, evidentemente. Ma lo perdoniamo, almeno io lo perdono.
0: Vabbè, anch'io ho voglia. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Dancing in the Moonlight, canzone protagonista del nostro spazio, come sempre dedicato alle grandi canzoni anni 2000. Allora, siamo a Stromboli, dove c'è una leggenda vivente, c'è poco da dire, insomma, che risponde al nome di Mick Jagger, che festeggia la fine delle riprese di questo nuovo film diretto da Alice Rockbacher. Cast stellare, non c'era solo lui in questa festa, un sacco di attori, gente, pensa, tramonti, cose, ville, belle, cocktail,
1: Stammy up. Certo, così. Tu aggiungi. Alla fine è esagerato, ha fatto casino, il party è stato interrotto dalle forze, sembra un film, dalle forze dell'ordine. Buonasera, favorire documenti, voi di là, voi di poco casino, qui. Chi è lei? Mick Jagger, sì, Mick Jagger, smetta dietro il film. L'avrà riconosciuto?
0: Sì. Ma certo, ma dai, se viene Mick Jagger
1: mi sa molto sai di quelle forze dell'ordine che arrivano e non capiscono con chi, dicono, allora, voi chi siete qua? Che lingua, americani, inglese, ma chi siete voi? Attori? Insomma, comunque è andata così, casino, è arrivato, hanno esagerato evidentemente, dai, no?
0: Ma lui, allora, attenzione, perché ci sono state le proteste della Proloco, è vero che è territorio molto fragile da proteggere, quello è vero, no? Praticamente Rosa Oliva, che è presidente della Proloco Amo Stromboli, ha detto questo: l'ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità. Allora, però, presidente, dobbiamo dire che, insomma, secondo me una foto di Mick Jagger a Stromboli vale mille, più di mille spot, premesso che anche lì, insomma, c'è il problema, no, dell'overtourism, quindi non possiamo andare in 70.000, insomma, a Stromboli. Allora sono arrivate le proteste dei vicini. Io non so se i vicini sapessero che uno dice: beh, chi se ne frega che c'è Mick Jagger, fa casino, mandiamo la polizia.
1: Ho capito, però ragazzi, dai. Ci vuole modo. Allora ci
0: lui
1: manca,
0: cosa ha detto, poi non lo sappiamo,
1: dai, ciao, è andato via. No, è andato sullo yacht, è andato via. No, bisogna anche capire che cosa ci manca, insomma, questa parte del racconto, cosa facevano evidentemente.
0: Ma allora,
1: e a che ora?
0: Sì, dunque c'era rumore, musica alta e musica e gli orari, quindi, diciamo, le proteste dei vicini probabilmente sono arrivati perché magari fino a, che ne so, 2 di notte si sentiva molto questa musica e quindi avranno detto: ah, guarda, saranno i soliti casinisti, guarda, che fanno casino.
1: Mick, un consiglio da un amico: la prossima festa, voglio dire, tu amico. vai dal vicino, gli dici: ascolta, venite alla mia festa, loro sono tutti vengono, li coinvolgi,
0: è l'unico modo.
1: Tiri dentro, li presenti agli altri, vieni qua tu, questo qua è il mio amico.
0: Comunque è bella questa foto di questo articolo, non so se era Stromboli, ma insomma di Mick Jagger, che tra l'altro è sempre in Italia, perché lui ama moltissimo l'Italia, certo. Devo dire, poi mi dà l'idea, questa cosa l'avevo letta, che le persone che lo fermano e lo riconoscono, no, per chiedergli le foto, lui è veramente sempre molto disponibile. Porca miseria, ma non lo becco mai.
1: Ma perché? Perché tu mi bazzichi Stromboli nel weekend?
0: No, però lui non gira solo a Stromboli, lui mi va proprio in giro ovunque, e quindi potresti beccarlo, che ne so, qualche paesino della Toscana, della Sicilia.
1: Ma lui è più Sicilia.
0: Gira.
1: Lui è più Sicilia.
0: Sì, lui è più Sicilia,
1: detto,
0: ma gira.
1: Tante volte, insomma, che quello è un luogo, no, molto, molto amato.
0: Molto amato.
1: Però dobbiamo uscire da questa cosa qua delle feste. Cioè, le feste sono un bel segnale. Ho capito, però bisogna cercare
0: c'è
1: di
0: vita.
1: Infatti, finché c'è vita, c'è speranza.
0: C'è speranza. Bene.
1: E abbiamo bisogno
0: oggi
1: di
0: abbiamo
1: speranza.
0: Iniziato con la frase di Cicerone, adesso abbiamo finito. Vabbè, dai.
1: Comunque, dunque, la notizia più bella di oggi per me rimane quella del benzinaio che faceva il pieno di benzina nel garage.
0: Ma nel garage, nel cortile.
1: Nel cortile. Mi fa ridere.
0: Questo è sinonimo di creatività italiana. Allora, c'è il nuovo singolo di Madame e Marrakesh.

0: Radio Number One in attesa di One Match che parte tra poco.
1: Beh, sono già pronti, pronti a litigare su, su un argomento molto scottante.
0: Cioè?
1: Un argomento molto scottante, mi hanno detto, non so quale sia.
0: Molto scottante?
1: Molto scottante.
0: Va bene,
1: molto scottante,
0: va bene.
1: Quindi, insomma, preparatevi, una puntata memorabile. Noi cosa facciamo?
0: Auguriamo buon weekend agli ascoltatori e diamo appuntamento a lunedì mattina, come sempre alle 10.
1: Mi raccomando, costume da bagno, piscina, godetevi il caldo.
0: E anche
1: estivo.
0: Un occhi task ogni tanto.
1: Ma come un occhi in tasca?
0: No,
1: ma
0: dico,
1: che augurio
0: vabbè,
1: è?
0: Occhi task ogni tanto.
1: Va bene, dai.
0: Dai, a lunedì.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: minuto all'una, le notizie e poi One Match.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
5: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
4: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere è Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
6: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18:30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
4: Ed è tutto, buona giornata.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio, questo è One Match, l'ultimo appuntamento della settimana dalle 13 alle 14 su Radio Number One. Io sono Andrea Ferrari e con me, come sempre, devo dire a volte purtroppo, a volte per fortuna, lo zio Francesco Rasti.
11: buon pomeriggio a tutti. Come per fortuna o purtroppo? Sempre
0: sono
11: per
0: combattuto.
11: Fortuna.
0: Sono combattuto.
11: Ma no, ma tu sei l'uomo più fortunato del mondo in questa oretta con me. Ma che scherzi, mai dico. Ma ti rendi conto? Vabbè, senti, oggi... capitano mio capitano!
0: No, infatti oggi tema scottante, l'hanno detto i The Journalist poco fa, Claudio e Fabiana, li salutiamo, hanno detto tema scottante in One Match, in effetti è scottante, no?
11: Ma non è per niente scottante, però se volete usare l'aggettivo scottante, usiamo scotto più che scottante. È così, è un argomento di chiacchiericcio leggero, visto che è un bel weekend quello che si prospetta.
0: Infatti, hai fatto bene a specificare, questo è One Match, allora rimanete con noi, ora c'è la nostra musica, la musica di Radio Number One.
10: One Match. E tu, da che parte stai?
12: Mi sento

0: Serena Brancale Levante Delia al mio paese su Radio Number One e comincia un esilarante, come sempre, d'altronde appuntamento di
1: Quan,
0: One Match. Questa è Serena Brancale che l'ha già scatenata, l'abbiamo vista ieri scatenata anche al party di Samurai J, perché è uscito l'album oggi e c'è un featuring tra proprio Samurai J e Serena Brancale.
1: Tu le sai tutte, incredibile sto omino qui com'è informato su tutti questi gossip paralleli sulla musica.
0: È un gossip.
1: Dai. Tu sai che musica, si scatenano, ti sai cosa combinano a Milano la sera con te. Vabbè.
0: Sì. Allora io non so come sia possibile che ci sia venuto in mente un duello del genere, ma tant'è. Ci è piaciuto, abbiamo detto facciamolo per chiudere la settimana in bellezza, ed è una sfida che riguarda due lavori, due mestieri che evocano anche tante cose, no? Magari delle immagini che uno ha ben impresso, dei film. E la domanda è questa, caro zio, tu la sai,
1: la
0: leggo io. Preferite i comandanti di un aereo o i comandanti di una nave? Pensate che chicca.
1: Guarda che perché dietro c'è tutto un mondo alla navigazione per mare e quella invece per cielo. Quindi è sempre una domanda leggera. Invece andate fino in fondo, fatevi questa così, fate un momento di riflessione. Preferisco un comandante la nave oppure comandante e l'aereo. Guarda che bello, anche poetico, molto oggi, molto poetici.
0: Poetico e interessante, allora ci schieriamo sul ring.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
1: Ma pensa proprio ai pirati dei Caraibi,
0: ma
1: quindi
0: dai.
1: Il comandante di una nave, e io tra l'altro non potevo prendere posizione diversa perché io ho avuto uno zio di cui vado fierissimo, che è stato anche capitano superiore di lungo corso, e quindi voglio dire la navigazione un po' nelle vene del Dusty, il mare ha un fascino eterno, le tempeste, gli orizzonti, la poesia, e poi il capitano Stubbing, mare profumo di...
0: Okay.
1: Capitano Stubbing, Loveboat, per
0: Love
1: favore.
0: Boat, sì.
1: Esatto, c'è questo fascino del comandante di una nave, bellissimo. Ma io mi chiudo qui per ora, lascio spazio a te.
0: Sì, anche se comunque non ci sono cose che lo zio Nasty non abbia fatto nella vita o che abbia
1: parenti. Non è che ho fatto io.
0: È capitato.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Mi ha sempre incuriosito il lavoro del comandante di un aereo, tanto che anche oggi, se si potesse, io mi metterei di fianco al comandante per vedere un po' come si fa a guidare, come funziona la cloche, che tasti bisogna premere. E mi stupisco sempre, caro zio, di come l'ingegneria umana abbia portato a costruire questi mezzi giganti che volano nel cielo. Dobbiamo ringraziare anche il nostro Leonardo da Vinci, citato ieri, tra l'altro, anche nello scontro tra barbuti e sbarbati. Io credo che volare sia qualcosa di incredibile, sto quindi dalla parte dei comandanti di aerei, di cui stimo tra l'altro delle qualità pazzesche, vale a dire il coraggio, il sangue freddo, perché bisogna avercene tanto, e anche tanta competenza e disciplina.
1: Bene. Questo voglio dire comune anche a quelli delle navi, te lo dico.
0: Ma
1: cioè
0: non,
1: giusto per...
0: Non è la stessa
1: Anzi,
0: cosa.
1: Se, visto che siamo in sfida... Ricordati che i comandanti delle navi ci sono da che è nato l'uomo, quindi immagina un po' che mari hanno solcato quelli che proprio sapevano, non c'avevano neanche la bussola, non c'avevano.
0: Fa niente, qui si tratta di immaginario comune, preferite diciamo comandanti di navi o di aerei? Il numero per i vostri messaggi è il 393 444 0444.

0: Girls insieme a Mark Ronson con Uptown Funk. Che bella coppia, ragazzi, c'è Bruno Mars e Mark Ronson, uno dei produttori più pazzeschi. Io alzo le mani. Torniamo a noi invece, perché c'è una sfida in corso anche oggi, come tutti i giorni dall'una alle due su Radio Number One, il one match tra me e il buon Andrea Ferrari, che ha la testa sempre tra le nuvole e infatti preferisce, eh sì, perché quello è il fatto, tu avendo la testa tra le nuvole preferisci i comandanti degli aerei, io invece sono per quelli delle navi.
1: Tanti messaggi che sono arrivati, andrei subito a leggerne o ascoltarne qualcuno. C'è questo che dice: preferisco comandante di aereo sempre, visto che lo sono pure io. Simone da Brescia, grazie. Vorrei anche sapere qualche tua esperienza, qualche curiosità, esatto, su come si faccia, perché appunto, come ho detto poco fa, quando mi sono schierato, è una cosa che mi ha sempre dato.
0: Ma invitaci, Simone, invitaci una domenica a fare un volo sul lago di Garda, visto che sei di Brescia, e io e Andrea veniamo volentieri, portiamo le patatine, non lo
1: sull'Aliante,
0: so.
1: Sull'Aliante.
0: Ma che Aliante? Sull'aereo.
1: Vuoi leggere tu questo?
0: Ciao, noi siamo i Fantastici Due, perché una volta eravamo in quattro, siamo rimasti io e te e duriamo anche poco. Grazie comunque per il complimento. Io voto la nave, e la nave deve essere come Love Boat, serie televisiva, l'ho detto prima, Mare, Profumo di Mare, Canzoni di Little Tony. Ragazzi, lì ogni puntata l'equipaggio ne castigava una, ma non è vero, cioè no, ragazzi, aspetta, ferma. Il capitano Stubbing, che era il comandante della nave e anche capitano, era una persona serissima, era quello che metteva sempre pace tra le persone che litigavano, trovava sempre una soluzione, era sempre super partes, e non mi risulta che avesse avuto degli inciuci nella serie televisiva. Poi c'erano quelli dell'equipaggio che ogni tanto qualcuno si innamora, però erano più quelli che erano a bordo come passeggeri, che facevano tutti gli inciuci. Si chiamava Love Boat, che cazzo doveva fare, secondo te? Quell'altro, e si chiamava Love Boat. Se era Food Boat, mangiavano. Love Boat e facevano altro. Adesso.
1: Beh, allora continuate a mandarci messaggi. Questa è una sfida che riguarda, come dicevamo, due mestieri che evocano tante tante cose. Sono due figure alla fine di grande fascia nell'immaginario comune, e quindi è anche un po' la sfida fra il cielo e il mare. Dai, continuate a mandarci messaggi al 393 444 0444.

0: e Manu Chao con A me mi piace su Radio Number One. Continuate a votare, preferite il comandante della nave o il comandante dell'aereo? Sfida tra mare e cielo, 393-444-0444.
1: One Man, e tu, da che parte stai?
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: La sfida di oggi di One Match, di fatto, caro zio Nasti, è una sfida tra il cielo e il mare.
2: Beh, in effetti sì, tra il fascino del mare e il fascino del cielo. Però se pensi a quanto è profondo il mare, e non dico altro.
1: Quanto è bello mare. No, mi sto... No, no.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Number One. E questo è One Match con Andrea, infatti.
2: Vroom, vroom.
1: Sì, Andrea.
2: Ferrari. Fa così, Madonna.
1: E
2: Sabrina.
1: Francesco Nasti.
2: E per farlo un po' più sensuale, Francesco. Ah.
1: Francesco Nasti.
2: Vabbè, meglio di no, dai. Torniamo alla sfida.
1: Sì, sono arrivati tanti messaggi. Meglio comandanti di nave o comandanti di porto. La musichetta sotto non c'entra una beata mazza, in ogni caso.
2: È bella per quello. Complimenti alla scelta.
1: Dai, andiamo ad ascoltare questo vocale. No, non è partito, ragazzi. Non è partito il vocale. Vediamo se ora parte, invece.
3: Aereo tutta la vita, Giovanni.
1: Me l'ha fatta sudare, me l'ha fatta sudare, ma il voto è per me e ce n'è un altro.
4: Vai. Ciao, buon weekend, ragazzi. Sono Angela da Lugano. Allora, io scelgo quello dell'aereo, perché quello della nave mi ha fatto venire in mente subito Schettino. Perciò io scelgo l'aereo. Ciao.
1: Brava Angela, brava.
2: Allora Schettino, allora scusa, se pensi all'aereo ti possono venire in mente il film L'aereo più pazzo del mondo, che c'era il comandante che ne faceva di tutto. Dai.
1: Beh, cosa vuol dire? Rimane comunque in testa il fatto dell'aereo, che è ambientato nell'aereo, c'è l'aereo nel titolo del film, quindi bisogna anche attaccarsi a queste cose qua, caro zio, eh.
2: Bello, ma cioè, poi il tu mare. Attaccati all'aereo.
1: Bello il mare, però poi dai. Andate lentissimi.
2: E cosa c'entra? Anzi, è proprio il bello del viaggio.
1: Arrivate dopo 3 settimane per fare certi viaggi. Perché te lo viaggi.
2: Godi? Ma sì. La profumanza della salsedine.
1: Ma
2: scusa,
1: quale profumanza? Ma quale
2: profumanza? La profumanza della salsedine. Cioè, il mare poi insegna il carattere. Ogni traversata richiede pazienza, coraggio, lucidità. Cioè, ragazzi, la pazienza invece lì l'aereo metti in pilota automatico, andiamo on the left side, right, Gottardo, the left side, Mar Mediterraneo, the captain speaking, the temperature at the ground, e finisce lì, dai, ragazzi.
1: Ah, perché parlano tutti romano misto inglese.
2: Vabbè. Quasi sempre, anche quelli di Bolzano, quando poi salgono e diventano comandanti dell'aereo, parlano romano. E non so perché, ma tu sull'aereo noterai questa cosa.
1: Però io ti dico, per fare, secondo me, i viaggi nel mondo è molto meglio l'aereo, anche perché appunto riesci a coprire più distanze, a fare dei viaggi proprio per tutto il mondo, tutto l'anno, senza troppi problemi.
2: Noi facciamo i viaggi più piccoli, ci godiamo il viaggio, il mare.

0: Sai che ogni volta che risento questo pezzo mi viene questo beat e mi muovo la testa, sembra, non ha visto, mi sembrava un po'...
1: Io la vedo, quando lei inizia a fare quel sorrisino c'è qualche pericolo in agguato.
0: C'è qualche pericolo in agguato. Elton John, Dua Lipa, bellissima Gold Art su Radio Number One, buona serata, attenzione perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato, quindi...
2: Scusi, non ho capito.
0: No, dicevo che tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato, quindi non ve ne andate perché adesso ci fermiamo per un attimo.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione app-

0: premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti Luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: E come si usa dire, ogni promessa
3: è debito.
2: E allora eccoci qui, secondo spazio del Dedicato per questo venerdì sera, questo ultimo giorno della settimana che vede voi protagonisti, come ogni sera accade all'interno dell'Happy Hour.
3: È quel momento dove potete regalare la vostra canzone preferita a chi volete. Noi siamo qui, schiacciamo play, ve la mandiamo e voi poi cantate, braccio fuori dal finestrino, dentro, come vi pare.
2: Poi se volete dedicarla a qualcuno potete farlo senza nessun problema, come ha fatto per esempio Linda, che voleva dedicare una canzone a Pasquale, questa.

0: 1979, Out of Glass, Blondie, bellissima, mamma mia. Stasera
1: c'è alta qualità.
0: Ci abbiamo delle selezioni stasera che guardi, non so, cosa potremmo fare, non so, tra una cosa e l'altra.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, ma adesso, a parte quello, Berti, diciamo.
1: No, ma oggi è venerdì, non lo tiene, lasci perdere.
0: Niente, non, vabbè, se, allora io ogni tanto lo ricordo, lo dico, se in caso, metti il caso che uno naviga in internet e vuole andare a vedere delle cose bellissime del passato, soprattutto di quegli anni 70 e soprattutto dello studio 54, ci sono nel web delle foto meravigliose dello studio 54 dove si vede per esempio Blondie insieme a David Bowie piuttosto che Elton John, insomma tu, cioè, era uno spettacolo, un locale spettacolo, e questa tra le altre cose era una delle canzoni che venivano ballate in quel periodo. A proposito di quel periodo,
1: ricordiamo che tra poco alle 22, subito dopo l'Happy Hour, torna il number one classics, i più grandi successi della musica anni 70, 80, 90
0: e
1: tutti.
0: 100, certo, sì, 100, sì, 1000
1: sì, sì. Con Manu Doriani
0: stasera c'è la nostra Manu Doriani ad accompagnarvi. Adesso invece c'è Saif.

0: Ma sai che siamo dei maleducati? Perché guardi, cioè io non so,
1: però si poteva fare meglio.
0: Ma meglio, non ho ancora detto niente, Berti.
2: Ma poi tra l'altro si stava criticando, cioè, ovvio che si poteva fare meglio, ma
0: io non lo so. Ma Berti, come devo fare con lei?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ogni tanto
2: per una volta
0: Gandalf ci azzecca. Va bene, non abbiamo salutato ancora nessuno dei nostri amici che stanno messaggiando. Salutiamo Maurizio che
2: salutiamo
0: sta lavorando
2: anche
0: in questo momento.
2: C'è Beppe, ci sono tutti stasera.
0: Salutiamo
2: c'è la
0: Luigi,
2: lista.
0: Maria Grazia, un saluto anche a Max, alla Sammy, a tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero.

0: Mamma mia, già finita la prima ora, signor Gabro.
1: Addirittura.
0: Come vola il tempo quando siamo con i nostri ascoltatori meravigliosi ogni sera.
2: Lei è un cretino.
0: Allora, stasera, ce l'ha con me stasera. Va bene, allora state lì, non ve ne andate, perché tra un attimo torniamo con un altro appuntamento dedicato a voi. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Seconda ora, insieme, happy hour, Radio Number One, signor Gabro, ci siamo.
1: Ci siamo, sì, signor Luchino, fino alle 22 siamo qua e siamo pronti a partire con un altro spazio del dedicato.
0: Sì, per i nostri amici, che sono tantissimi anche in questa serata, ci abbiamo ancora qualche spazio, però attenzione perché è difficile che...
2: Non ci abbiamo più spazi,
0: infatti, stavo dicendo quello, signor Roberti, vabbè, non ci abbiamo più spazi, però vabbè, quelli che sono arrivati finora, tranquilli, perché cioè, le vostre canzoni arrivano sicuramente. E allora, vogliamo salutare anche Rossella che vuole ascoltare una canzone?
1: Eh certo.

0: bellissimo True Blue, dove c'erano tantissimi successi, tra i tanti raccoglieva anche La Isla Bonita. Questo invece era appunto un altro successo della grande Madonna che ultimamente stiamo ascoltando con il suo nuovo singolo, e tra le altre cose prossimamente arriva anche dica signor Gatto,
1: arriva anche il disco in uscita proprio a luglio, intramontabile Madonna,
0: arriva l'album, il suo ultimo lavoro, staremo a ascoltarlo con molto interesse. Adesso ascoltiamo Marco Mengoni con Madame.

0: We Can Be Friends, Ariana Grande, buona serata, questa è Radio Number One. Cosa state combinando in questo venerdì sera? So che molti si stanno allontanando dalle città.
1: Beh, ma arriva la bella stagione, le autostrade sono piene. Fa anche piacere restare in coda, dai, se poi sai che arrivi al mare.
0: Certo, perché effettivamente, perché poi dice dove vado? Al mare, in montagna, là. Insomma, basta svagarsi un attimo, staccare per un paio di giorni la spina dalla routine di tutti i giorni per così rilassare un attimo, magari in compagnia di amici o perché no anche con della persona che si ama, tutto è possibile.
1: Ce lo meridiamo.
0: E però quando si va via c'è un problema, signor Gabbo, ce ne sono tanti di problemi, però uno dei tanti è il fatto, per esempio, gli animali domestici, che certe volte ci sono delle problematiche che dice dove lo metto, non il vecchietto ma l'animale domestico. E allora poi ultimamente ci sono diverse strutture che accolgono i piccolini, no? E in altri casi c'è qualche problema effettivamente in questi ultimi anni e si sta ricorrendo a queste pensioni per i piccoli, così si usa dire, per i piccoli animali, cani, gatti e via dicendo. E poi ovviamente diventa un onere in più perché c'è un costo, anche perché non è che costino poco, sono quasi come l'albergo quando leva al mare.
1: Di più, anzi, guarda che molti italiani spendono più per il loro animale domestico che per se stessi.
0: Questo è vero, è un dato di fatto. E poi c'è un altro problema quando si va via: il balcone, i fiori e via dicendo, perché quelli non deve, se perde d'occhio il giardino sul terrazzo e il giardino che ha davanti a casa, dopo è un bel problema gestirlo, no?
1: Cioè, ma sai che non ci avevo pensato?
0: Io dico delle cose che, guardi, ultimamente senza neanche fare delle indagini, pensi un po' delle ricerche di mercato. Va bene, questo è Radio Number One. Scusate, ogni tanto capitano queste cose. Adesso c'è Fulminacci.

0: James Morrison, You Give Me Something, bellissima anche questa, bellissimi anche voi e tantissimi anche in questa serata. Ciao Anna, buona serata, salutiamo anche te, i laghi, la Brianza.
1: Ci stanno salutando tutti prima di partire per il weekend. Noi torniamo lunedì e voi poi mandateci le foto, ce le guardiamo.
0: Mandateci delle foto, se proprio volete ci mandate un WhatsApp, c'è due o tre immagini, noi ci rilassiamo solo a guardare le foto. Va bene, state lì perché tra un attimo altro spazio dedicato a voi.

0: fare la combricola, eh?
1: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
2: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
3: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
1: Ma chi è questo, scusa?
3: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
2: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
3: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: qua, vedi, ci viene un po' la tristezza, vero, quando arriva questo, e questo è, diciamolo,
1: no,
0: diciamo.
1: Ma quando arriva il venerdì, il penultimo spazio del dedicato, cioè, ma io come faccio due giorni?
0: Il penultimo, poi guardi,
2: pago da bere a tutti.
0: Ma perché noi siamo tristi, lei paga da bere a tutti? Non capisco il senso di questa.
1: No, ma c'è un neurone che guarda ad est, l'altro probabilmente neanche a ovest.
0: Ma qualche
1: ultraplanetario.
0: Qualche problema ce l'abbiamo nel locale, secondo me, però.
3: Ho pagato, cioè, tutto quello che ho bevuto.
0: Ecco, questo è uno dei tanti, però
1: poi ci scappa, poi è venerdì.
0: Sì, non dice neanche che ci beviamo domani, perché domani non ci beviamo. Vada Berti, non c'è problema, stia tranquillo, che tanto qui è tutto sotto controllo, eh.
3: Chissà cosa c'è dietro.
0: Ma cosa c'è dietro, cosa che va via e non paga? Va bene, d'accordo. Allora, andiamo avanti, che forse è meglio. Arriva

0: Un classicone questo qui, Marvin Gaye, Sexual Alien, era il 1982. Sai che la facevo più vecchia? No, lei. No, no, siccome guardavo lei, no. Vabbè, no, stavo dicendo così a memoria, però
1: non si preoccupi,
0: era,
1: che non
0: era
1: mi
0: l'inizio
1: offendo.
0: Degli anni 80, effettivamente, quando Marvin Gaye sfornava questo spettacolare singolo che poi faceva parte anche di una raccolta di canzoni, una più bella dell'altra, anche perché conosciamo l'identità di questo grandissimo artista che sfoggiò le sue performance intorno a quegli anni e tutti si ricordano. E poi ogni tanto tornano anche dei classiconi remake, no? Delle rivisitazioni fatte in secondo step anche in questo caso di questa canzone. Buona serata, questo era il penultimo spazio del dedicato, ringraziamo anche Roberta e quindi che dire, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour e attenzione perché adesso arrivano anche i The Colors con Rolling Stones.

0: Offenbach, Be Mine, Radio Number One, Happy Hour.
1: E qui si alzano i BPM, questo aveva proprio profumo d'estate.
0: Tanta roba come si va. Poi quando si arriva al fine settimana, no? Come dicevamo all'inizio, tutti gasatissimi, è bello anche ascoltare quella musica che ci dà quella botta di energia che puntualmente non manca qui nella programmazione di Radio Number One. Adesso arriva anche Sombra. You had-

tanta roba, come si... poi quando si arriva al fine settimana, no? Come dicevamo all'inizio, tutti gasatissimi, è bello anche ascoltare quella musica che ci dà quella botta di energia che puntualmente non manca qui nella programmazione di Radio Number One. Adesso arriva anche Sombra. You had a dream.